0: wamabe hanua omwila vire yira komedia kana yane trovere omwikoreshe 09 94 55 52 66. Wasinja
1: Radio Moto Butembo Beni.